0: T's and C's.
1: Oh my God, sorry.
2: O a baiti batho ba maemo a kwa godimo ne batho ba di breakfast ba go poster di sandwich sa avocado ya ka o kare ke gauta ba re ke botshelo jo bo monate o a I mo mzanzi rena le sunbake ena di paro tse di kima tse di boleta ja